0: Non mi posso più scordare,
1: perché questa lunga notte non si annella nero, nero, fatti grande dolce luna, e riempi il cielo intero, perché questo sorriso mi tosa di tornare.
0: Le canzoni che hai imparato io, le cose che non si sentono, che nessuno ha mai sentito.
1: Svederò tutti gli amanti, parlerò per ore e ore, abbracciandoci più forte, perché lei vuole l'amore.

voi. Saliamo su dal cielo e cielo e prendiamole una sorella bella, bella. Perché Margherita è buona? Perché Margherita?